da lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9 su Radio Easy Rock, The Alarm Rock Show con Nino Carollo. La sveglia è rock.

0: Da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14, su Radio Easy Rock, The Spaghetti Accident, con Domi Grande. La tua pausa è rock.
1: Radio Easy Rock, In the Night.

0: degli editors, seriously, sono le 6:34 minuti di Alarm Rock Show, partito il programma da appena 34 minuti, ma siamo qui a tenerci compagnia fino alle ore 9, anche oggi giovedì 17 settembre. Buongiorno da Nino Carollo. Radio Easy
1: Rock. L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
3: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Che la sveglia un po' dream con certe canzoni come queste dei Lass, questa band meteora che ha avuto il suo notevole successo con questa canzone. Poi basta, There She Goes, venivano da Liverpool. Allora, 6 e 38 minuti, qualcosa di tragico? Beh, quando arrivano i Placebo c'è sempre qualcosa di tragico. Anche il suono, insomma, si sente che non è tra i più allegri, però, insomma... Sono i Placebo. Vai, Brian Molko, sei tutti noi.

Le 6:45 minuti, gli Aerosmith con Youngblood, questa era Wild Woman. Buongiorno ancora, come va là fuori? Raccontatelo, basta un semplice WhatsApp, anche con nota vocale, possibilmente con voce, voce un po' rock, con la raucedine, ci piace? No, sto scherzando, dai ragazzi, su, dai, reagite, ce la possiamo fare, ce la potete fare. Ah, io sono già al mio primo caffè, allora me lo faccio subito, a tra poco. Radio

0: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
4: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.
5: Ecco, è successo. E ora che si fa?
6: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
7: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
8: Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbikeweek.net. Media partner Radio Easy Rock.
9: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio, per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene, per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
10: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
11: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
10: Info su coopvolpago.it e sui social.
11: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.

Ma tu pensa, un Gallagher, BDI, Shine a Little Light, buongiorno ancora, Nino Carollo vi sta parlando, sono autorizzato a parlare a questo microfono, lo farò fino alle 9 e questo è l'appuntamento mattutino che ci tiene in compagnia tra le 6 alle 9 ogni giorno, lunedì venerdì di Alan Rock Show, suoniamo il meglio del rock and roll, suoniamo anche le belle novità, ma poi arrivano questi momenti così belli, belli, belli, molto belli, questi momenti in cui tutti vogliono alzare il volume, perché per esempio nei prossimi momenti, nei prossimi minuti, attenzione, abbiamo questo momento ecumenico, religioso, arrivano i Deep Purple per esempio, per arrivare dritti alle 7, Smoke on the Water.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock.
1: News. Via il bollo per auto e moto di piccola e media cilindrata nell'anno 2027. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, che ha prorogato anche il taglio delle accise sui carburanti. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, ha detto la Premier Meloni. Critiche le opposizioni, regalia del governo in vista delle elezioni, ma nessuna misura concreta per il caro bollette. Condanna unanime e bipartisan per l'aggressione ad un rabbino che stava alla fermata dell'autobus a Milano. La vittima, referente della sede di via Soderini della comunità ebraica, è stato insultato e malmenato da tre ragazzi, subito rintracciati e portati in questura. Un ventenne tunisino è stato arrestato, altri due denunciati. Individuato e denunciato a piede libero per lesioni l'uomo che nei giorni scorsi ha ferito diverse donne. Si indaga su quattro casi con pallini sparati da un'arma ad aria compressa in via della Giuliana a Roma. Si tratta di un italiano cinquantenne disoccupato che, interrogato, ha affermato di aver sparato per divertimento. Serata di Coppa da dimenticare per il Milan. I rossoneri incassano un gol per tempo e perdono 2-0 in casa col Benfica nella prima giornata di Europa League. Stasera entra in scena la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock. Meteo.
3: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trabimeteo e gli amici di Easy Rock. In questa giornata di giovedì cambia tutto sulle nostre regioni settentrionali per una perturbazione dalle isole britanniche che innescherà rovescio sfondo temporalesco nelle prossime ore anche sul Triveneto. Quindi una giornata dove si accende l'instabilità, ombrelli a portata di mano per piogge e qualche acquazzone. Ovviamente non saranno fenomeni diffusi, ma macchia di leopardo. Venti in rotazione di bora con un calo delle temperature. Oggi massime, diffusamente non oltre i 23-24 gradi. Nel weekend però tornerà l'anticiclone e sarà via via un weekend nuovamente stabile e soleggiato. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trabimeteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.

0: Jimi Hendrix, Little Wing, momento classic. Allora attenzione, perché quando c'è il momento classic, e soprattutto quando c'è il momento Jimi Hendrix, eccoti spuntare The Nebraska Slim. Buongiorno.
1: Good morning Nino, good morning Easy Rockers.
0: Allora aspetta che ti presento ai nuovi arrivati. Ecco, Nebraska Slim è il frontman di un power trio che poi è anche nostra band ambassador, cioè The Nebraska Experience. Suonano solo ed esclusivamente Jimi Hendrix, è una band tribute di Jimi Hendrix, anche se qualche volta c'è la Zancanaro, può essere che vi raggiunge?
1: Certo, c'è l'Alessandra, c'è l'Alessandra.
0: Alessandra, ecco, un'altra vocalist, e lì quando c'è l'Alessandra Zancanaro si fa non solo il tribute di Jimi Hendrix ma anche di Janis Joplin. Però ti abbiamo interpellato questa mattina, caro Slim, perché dopo aver sentito Little Wing vogliamo da te una storytelling molto molto concisa a proposito di Little Wing, questo pezzo memorabile del grande Jimi Hendrix.
1: Quante ore abbiamo, Nino?
0: Beh, abbiamo, beh, guarda, se vuoi anche una vita intera, basta che tu possa essere leggermente conciso e tutto possa ridursi, diciamo, in 30 secondi.
1: Proviamo. Sì. Ragazzi, parliamo di un mausoleo della chitarra, parliamo di tutto, perché Little Wing è stata analizzata in tutti i suoi punti di vista, dal punto di vista chitarristico, dal punto di vista vocale, della batteria.
0: Sì.
1: Primi 20 secondi c'è tutta l'arte di Jimi Hendrix per creare questa atmosfera che, allora, Little Wing sostanzialmente è una dedica ad una presenza femminile, però che è molto, diciamo, è quasi una presenza angelica.
0: Ecco, sì, diciamo,
1: contribuire
0: è virtuale.
1: Esattamente, e il tutto deriva da una magia che viene creata dalle mani di Jimi Hendrix. Contemporaneamente crea gli accordi ma fa anche tutti dei ricami,
0: classico.
1: Con la mano a sinistra c'è uno strumento particolare che si chiama Glockenspiel,
0: okay,
1: che crea di nuovo quest'aurea, è una specie di metallofono, lo potete,
0: sì,
1: sentire,
0: sì, sì.
1: E dopo 20 secondi c'è questo intro, c'è questo feel di batteria che è entrato nella storia del rock da parte di Mitch Mitchell. E dopodiché la voce è stata analizzata da un sacco di cantanti. Pensate che Hendrix, lui si riteneva non essere un bravissimo cantante, invece anche lì ci sono state veramente cantanti e cantanti che hanno analizzato il suo modo di cantare, perché è veramente spettacolare e crea quest'aura attorno a questo pezzo, perché è veramente eccezionale.
0: Vabbè, si sente
1: veramente fatica.
0: Si sente. Fermati. Si sente la passione che c'è in te. Io volevo proprio farla sprigionare questa passione, perché è bello parlare con un musicista, con uno appassionato nel settore, e lasciarlo andare, perché poi non si ferma più. Invece io ti fermo, perché questa è una radio, è Radio Easy Rock, e non suoniamo soltanto Jimi Hendrix, ma nei prossimi minuti, per esempio, caro Slim, e qui ti saluto, suoniamo anche il boss Bruce Springsteen. Ciao Slim, grazie.
1: A tutti, ciao, viva Jimmy! Yeah.

Mr. Charm, detto anche Mr. Sfarzo e Gioielli. Avete presente quelli che ostentano la propria ricchezza? Ecco chi è Mr. Charm. Rolling Stones, sono le 7:16, tra poco la viabilità. Radio Easy Rock.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
2: Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbikeweek.net. Media Partner Radio Easy Rock.
3: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
4: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
3: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
5: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio, per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene, per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
6: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.
7: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
8: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino, a Dolo e Massanzago.
7: Info su coopvolpago.it e sui social.
8: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon giovedì mattina dalla nostra redazione. Il traffico scorre regolarmente in questi minuti sulle strade gestite da Brescia-Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico. Vi anticipiamo che sulla tangenziale di Mestre, per attività di manutenzione, dalle ore 21.30 di domani, venerdì 18 settembre, alle ore 5.30 di sabato 19, verranno chiusi gli svincoli di entrata della stazione di Mirano Dolo in entrambe le direzioni. Si consiglia Mira Oriago come entrata alternativa. Nella stessa fascia oraria notturna, sempre per lavori, rimarrà chiusa anche l'uscita di Mira Oriago per chi proviene da Padova, con traffico deviato verso lo svincolo di Marghera. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Snow Patrol, sono le 7:26 minuti, tutto ok là fuori? Sì, insomma, sembrava la fine del mondo stamattina molto molto presto, invece poi pare che insomma, sì, effettivamente il meteo diceva, il nostro caro amico del meteo diceva, pioggerellina un po' di qua, un po' di là. Fortunatamente qui da noi adesso non vedo nessun allarme rosso. Magari raccontateci un po' in giro com'è la situazione. Abbiamo visto insomma anche di gente abbastanza inzuppata questa mattina alle 6. Oh bene, adesso c'è una gran bella novità, è uscita il 21 agosto, Leave Me Behind, terzo singolo che anticipa questo nuovo album dei Nickelback, uscirà il 30 ottobre, si intitola Everything Under the Sun. E allora, a proposito di questo disco, ricordiamo che Mike Krieger ha raccontato che stavolta i Nickelback hanno deliberatamente rallentato, ecco, si sono presi un po' diciamo di tempo in più per lavorarci su per bene a questo progetto, mentre Chad Kroeger da parte sua dice che l'album mostrerà praticamente tutti i lati della band. Ci saranno pezzi molto pesanti, altri più sperimentali, altri ancora più emotivi, e questo, beh, direi abbastanza emotivo. I nuovi Nickelback a Radio Easy Rock, Leave Me Behind.

0: Mollo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti. 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti: limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Il rock non si ferma mai. Radio Easy Rock non stop.

0: Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbikeweek.net. Media partner Radio Easy Rock.
1: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com.
4: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
5: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino, a Dolo e Massanzago.
4: Info su coopvolpago.it e sui social.
5: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.

0: Sono Claudia Valentini e ti aspetto ogni domenica dalle 21 alle 23 a bordo del mio taxi. Tra un passeggero e l'altro ti racconterò le storie più belle del rock and roll. Questa è Radio Easy Rock e ogni domenica notte dalle 21 alle 23 diventa Crosstown Traffic Chaos.
1: Puoi riascoltarlo su Strimmo e sulla nostra app
2: Radio Easy Rock.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre

0: 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MyWorld Club. Regolamento su club.myworld.it. MyWorld.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
7: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
8: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
9: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it. Vempa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
1: Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbikequick.net. Media Partner Radio Easy Rock.
2: Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104.
3: Seguici sui social e Già Che Ci Sei, prenota!
4: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.

0: Radio Easy Rock.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
0: Radio Easy Rock News.
3: Via il bollo per le auto di piccola e media cilindrata e per le moto nel 2027, la decisione del CDM annunciata ieri.
4: La sospensione del bollo auto riguarda il solo 2027 ed è riservata alle persone fisiche per veicoli regolarmente assicurati. L'esenzione si applica alle moto e alle auto fino a 80 kW, benzina, diesel, ibride o GPL. L'agevolazione spetta per un solo veicolo a proprietario. In caso di più mezzi si applica a quello con potenza o importo inferiore. Per i motocicli vale la stessa regola, purché il proprietario non ne usufruisca già per un'auto.
3: La Commissione europea adotta lo You Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e 15 anni sarà previsto visto il controllo dei genitori. Lutto nel mondo dell'arte, si è spento a 88 anni Peter Max, l'artista che tra psichedelia e pop ha segnato la comunicazione visiva degli ultimi decenni. Sua la memorabile copertina dell'album Yellow Submarine dei Beatles e il logo dell'emittente musicale MTV. Ed è tutto, buon pomeriggio.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
6: The Spaghetti Accident. Con Domi Grande
7: su Radio Easy Rock.

Jimi Hendrix, una garanzia di avere, diciamo, la marcia giusta per la giornata. Per questo giovedì 17 settembre quella marcia serve davvero, perché la pioggia battente è arrivata su buona parte del nord Italia, e compresa diciamo la sede di Radio Easy Rock, sì, anche su di noi. Mamma mia, cosa non c'è di pioggia oggi. Ciao Easy Rocker, buona giornata, sono Domi Grande, siamo per aprire queste due ore di programma che passeremo insieme. Si chiama The Spaghetti Accident e mi permetterà oggi di presentarvi tra pochissimo già un pezzo nuovo, così neanche stiamo lì ad aspettare, capito? Cioè, il tempo di due o tre canzoni vi presento un singolo nuovo. E poi volevo anche chiedervi: avete già guardato se la vostra auto rientra tra quelle che non pagheranno più il bollo l'anno prossimo? No, perché pare che oggi tutti quanti stiano facendo questa operazione. Ah, guarda, io ci sono, la mia macchina c'è. L'operazione del giorno 17 settembre. Sono Domi Grande, saremo insieme ovviamente per queste due ore. Si inizia con Placebo, questa è The Bitter End.

Hanno scelto un nome giapponese, ok, Yonaka, ma sono britannici. Questa era Today e io dico Today, buona giornata a tutti voi. Radio Easy Rock.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
6: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
7: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
6: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
8: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.

Un pezzo dei Beatles ci sta sempre bene, mattina, pomeriggio, sera, i Beatles sono i Beatles e va benissimo così. Mezzogiorno e 20 minuti, ho detto che avremmo ascoltato subito all'inizio del nostro programma un pezzo nuovo e ci siamo operativi per i massimi. Sto parlando del nuovo singolo di Editors, che stanno per pubblicare tra l'altro un nuovo album, l'ottavo, intitolato Seriously. L'album è Surface Echo and Sound, il singolo è Seriously. Beh, l'album esce il 30 di ottobre, e però guardando un po' a che come è andata un po', insomma, la produzione di questo nuovo album, è stato proprio il frontman Tom Smith a raccontare che questa volta, rispetto ai tre album precedenti, hanno seguito un percorso diverso, un po' più naturale l'ha definito. Ovvero, ha detto, noi di solito andavamo in studio sempre molto concentrati, proiettati proprio sulla costruzione di un album in studio. Questa volta l'abbiamo presa con una filosofia diversa, diciamo un approccio più essenziale basato principalmente sulla chitarra acustica. E poi abbiamo provato a lasciare andare le cose come dovevano andare. In pratica si sono chiusi in questo bellissimo studio nella campagna inglese e hanno lasciato che, diciamo, la creatività scorresse. Il risultato è sicuramente molto interessante ed è poi lo stesso approccio che lui aveva avuto al suo album solista dell'anno scorso, che è andato anche molto bene. Per cui ci ascoltiamo la nuova di Editors, questa è Seriously, nuovo singolo a Radio Easy Rock, da ascoltare con un po' di attenzione e naturalezza.

molto sexy questa canzone di In Excess, Need You Tonight. Tra l'altro, proprio l'altro giorno ho letto un'intervista di Andrew Ferris degli In Excess, che ha raccontato una marea di aneddoti sulla band, in particolare quando nel 1986 aprirono i concerti dei Queen allo stadio di Wembley. Ok, parliamo del fatto che i Queen stavano facendo il Magic Tour, che è stato l'ultimo dei Queen con Freddie Mercury. Erano all'apice del successo, i Queen, gli In Excess avevano già fatto parecchi concerti in giro per gli Stati Uniti, anche molti festival, stavano diciamo crescendo in popolarità, ma non erano ancora come i Queen, e non lo sono diventati poi in realtà, anche se sono una band famosissima. Fatto sta che Farris ha proprio ricordato che in pratica c'era un ottimo rapporto con i Queen, ha detto, delle persone meravigliose, in pratica ci rispettavamo a vicenda, loro, nonostante noi fossimo solo uno delle band di supporto, erano molto amichevoli, ci incoraggiavano, andavamo poi a mangiare tutti insieme, non si atteggiavano assolutamente da star. Però il problema per noi, visto che poi li hanno accompagnati per tutto il tour, è che effettivamente il pubblico dei Queen voleva i Queen, quindi quando noi salivamo sul palco era il delirio della serie. Uno non è che era il delirio perché erano entusiasti, no, ci tiravano addosso di tutto, accendini, scarpe, panini, qualsiasi cosa avevano con loro, persino le chiavi della macchina o della moto, roba del genere. E insomma, lui ha detto che hanno imparato tantissimo da quell'esperienza, perché dice, quando suoni a quei livelli, insomma, diciamo che cambia un po' tutto quanto, è tanta esperienza, veramente tanta esperienza. Poi io pensavo, stadio, White Stripes, questa qui, Seven Nation Army, quanto si usa nei

0: Radio Easy Rock Spotlight.
1: Inizia oggi ufficialmente la quinta edizione della Italian Bike Week. Lignano Sabbiadoro vi aspetta fino a domenica 20 settembre con 4 giorni a tutto gas tra moto, auto, musica e spettacoli. A Luna Park troverete il Custom Bike Show, espositori e food internazionale e musica rock. Allo stadio demo ride gratuiti, USA Car Reunion nell'area off-road, enduro days e attività dedicate al fuoristrada. E nel fine settimana arrivano artigliate, birds race, pin-up, night parade e USA Car on the beach. L'ingresso è gratuito, tutte le info le trovate su italianbikeweek.net.
2: Radio Easy Rock.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
1: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su Europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbikequick.net. Media partner Radio Easy Rock.
6: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio, per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene, per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
7: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
8: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino, a Dolo e Massanzago.
7: Info su coopvolpago.it e sui social.
8: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock.
1: News. La crisi in Medio Oriente, abbiamo deciso con il capo di Stato Maggiore di non aspettare che sia Aspides a decidere se le navi possono passare o meno, lo ha detto il ministro della Difesa Crosetto parlando della situazione nello stretto di Bab el Mandeb, dove avanzano gli Houthi. Sentiamolo.
2: Cosa mi interessa è ripristinare il traffico delle navi italiane attraverso Bab el Mandeb, rendendolo sicuro per non avere altri impatti economici che aggravino quelli che già abbiamo per il prezzo del petrolio e del gas.
1: Stand innovation degli eurodeputati per Carney durante il suo intervento a Strasburgo dopo la proposta al Canada di diventare un membro associato della UE avanzata dalla Presidente della Commissione von der Leyen. Un Canada più forte e più efficace anche per gli Stati Uniti, ha detto il Premier canadese, replicando le minacce di Trump che ha annunciato dazi molto pesanti se l'accordo dovesse andare in porto. È ricoverato in gravissime condizioni il bambino di 5 anni precipitato dal terzo piano dopo essere stato lasciato solo in casa a Montelanico, in provincia di Roma. Dramma simile nel Veronese, dove un bambino di 2 anni è caduto dal balcone ed è ricoverato in terapia intensiva a Trento. La prima giornata di Europa League prosegue con il debutto della Juventus alle 21 allo Stadium, tutto esaurito, e bianconeri ospitano gli olandesi del NEC. Da Laura Cherchidi è tutto, buona serata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Easy Rock.

0: tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
4: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio, per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene, per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
5: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
6: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
5: Info su coopvolpago.it e sui social.
6: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
7: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, ben ritrovati. Segnalo code per lavori ancora sulla tangenziale di Mestre nel tratto compreso tra Terraglio e il bivio per la A27 in direzione Trieste. Attenzione invece sulla A4 alla presenza di un mezzo in panne in direzione di Venezia tra Spinea e il bivio per la A57. Autostrade Alto Adriatico informa che dalle 22 di venerdì 18 settembre fino alle 6 del mattino di sabato 19 settembre verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord dell'autostrada A28 e le due direttrici Belluno e Venezia dell'autostrada A27. Chi proverrà dalla A28 e sarà diretto sulla A27 dovrà uscire alla stazione di Conegliano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, come sempre è disponibile l'app gratuita InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock.

0: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop, rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino alza il volume con Radio Easy Rock non stop.
1: Radio Easy Rock.
2: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: tutto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
2: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio, per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene, per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
3: WePlay Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
7: Vempa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita vempa.it. Vempa, con la N di noleggio. Vempa. Puntiamo in alto.
8: Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbikeweek.net. Media Partner Radio Easy Rock.

Crosstown Traffic Chaos su Radio Easy Rock. Dalle strade di una città che non dorme mai, ecco il nostro taxi del rock and roll. Io sono Claudia Valentini e voi state ascoltando Crosstown Traffic Chaos. Nessuna destinazione, solo deviazioni.

Quello seduto dietro ha uno sguardo allampanato da pazzo. Forse è solo una mia idea. Lo sa che mi hanno rapito gli alieni una volta? Dice. No, non è solo una mia idea.

Se ti dico 1986, cosa ti viene in mente? Te lo dico io, panico. Panico a Londra, a Manchester, a Birmingham. Panico. Panico soprattutto nella casa di Morrissey, dove Johnny Marr e lo stesso Morrissey degli Smiths stanno ascoltando Radio BBC One. La voce dello speaker, tale Steve Wright, un tipo che già di suo non è simpaticissimo a Morrissey, racconta del disastro di Chernobyl e subito dopo annuncia con voce festosa: e ora gli Wham con I'm Your Man. Johnny Marr e Morrissey si guardano istupiditi. Il povero Steve ha praticamente le ore contate. Sono furenti, dicono che è un imbecille, uno che non ha rispetto, insomma, cose del genere. E tanto per stare in tema, ci scrivono sopra Panic, mettendoci un bel ritornello, per così dire, irriverente. Hang the DJ, ovvero impiccate il DJ. A rincarare la dose c'è anche il fatto che lo stesso Morrissey usi cantare la canzone ai live indossando una maglietta con sopra stampata la faccia del povero speaker. Ora capiamo il panico. Capiamo il genio, la sregolatezza, il fatto che fosse irriverente parlare di Chernobyl e poi programmare una canzonetta allegra. Capiamo pure che Steve Wright non è esattamente simpaticissimo a Morrissey, ma non vi pare un po' troppo?

Dal centro congressi esce sempre gente interessante. E questi due promettono bene. Si siedono e parlano fitto fitto. Ho la musica troppo alta per sentire bene, ma giurerei di averli uditi affermare più volte qualcosa sulla terra piatta.

0: Cross Town Traffic Chaos su Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
0: Stai ascoltando Crosstown Traffic Chaos su Radio Easy Rock.

Los Angeles, California, 25 agosto 1970. Il nightclub Troubadour ha quasi tutti i 300 posti occupati. E come sempre, si tratta di gente illustre, persone che ci mettono un secondo a fare una faccia schifata e a spedirti a casa. Quella sera, però, sono tutti zitti. E in quel silenzio incredibile, le note che escono da un pianoforte a coda Steinway & Sons sembrano prendere corpo, come tanti individui che si aggirano tra i tavoli. Lo sentono tutti che quello è uno bravo, uno che ci sa fare, ma non lo conoscono. Si mormora che sia inglese. Ah, uno del vecchio mondo. Uno che si chiama Reginald, ma desidera essere chiamato Elton. Elton John. Che bizzarri questi europei. Bizzarri, ma bravi. Perché quando si mette a cantare, Elton spiazza tutti. Sul palco c'è solo quel piano, la sua voce, una batteria e un basso. Niente chitarre, tantomeno elettriche. Eppure il suono che esce da quei tre elementi che sembrano piazzati lì come figurine mal assortite su un album, taglia l'aria e arriva alle budella. Sembra... sì, sì, sì, sembra quasi rock and roll. È così che è andata quella sera, la prima di Elton John in America, al Troubadour.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
2: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbikeweek.net. Media Partner Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
8: Radio Easy Rock in the night.